0: Rewind! Nice. Sorry. Einer ist immer drin.
1: Ed eccoci anche al sud, anche qui avremo condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento su tutte le